Kellallah. Muova le genne che mi vuole lasciare. Mo si crede che mi faccio sangama.